è bella per danzare chi è in amor non mancherà dalla luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora è bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà

Gira e l'asfalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà, già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà, serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fa.

quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sabellone, ad appetirsene sa di picar, ad appetirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sabellone, ad appetirsene sa di picar, ad appetirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di picar, quello vecchiaccio.